spalancar, con un pendente vorrei spalancar, con un pendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetta.